0: Oggi si viene a cambiare. Desaguerite. Desaguerite. Arriva, carajo.
1: Malagradecido.